0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: You're listening to Fairchild Radio, CHKF 94.7 FM. The most complete and contemporary multicultural radio station in Calgary. The following program speaks to the Italian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
2: Bentrovati carissimi ascoltatori, siete in ascolto di Fairchild Radio. Un abbraccio a chi ci segue, già ci conosce, e chi magari per la prima volta ci sta ascoltando. Iniziamo il nostro programma con un grande della canzone italiana, Riccardo Cocciante, Bella senza anima, questa canzone di rara potenza e bellezza, canzone capace di colpire ogni persona, da far diventare l'espressione bella senza anima più comune di quanto possiamo pensare.

Riccardo Cocciante, favoloso, bella senza anima. Passeremo Amore disperato di Nada. È un 45 giri della cantante pop italiana Nada, pubblicato nel 1980.

Nada, amore disperato. Ed ora passeremo al poeta maledetto, Io non piango. Io non piango è uno dei brani più belli ed intesi di Franco Califano del 1977. La canzone è dedicata all'amico poeta e cantautore Piero Ciampi.

0: Raffaella Carrà conta, ammazzerei, passeremo a lui, Celentano, con il tangaccio.
1: La mora se mi va, la rossa se mi va.

era Celentano. Ed ora passiamo a una straordinaria Maria Angela Melato, Dove credi di andare? È un brano di Festival di Sanremo del 1967. Maria Angela Melato.

Noi siamo Fairchild Radio, il prossimo brano è di Totò Cutugno, l'anagrafe Salvatore Cutugno. Con Solo Noi e Innamorati, Totò inizia a scrivere anche i testi delle proprie canzoni. Eccovi a voi, Totò Cutugno con Solo Noi.